0: tau o na inu pia isis a fai e te inu yasu fa malo lo le inu yasu silua a fai foi e tango fia le ava malosi tango fia e fa avavale inuma ia umi na inu le fangu e tas ma na ia e tasi le apo pia e tu titi tu lame a fainua inu le apo pia inu fa tasi mare ipo vai tala tala noa masi mea ai e fe soa soa ni ai ia fai titi ai le malosi le ava malosi I to tono lo tino ko musele ko ala toto ko tino. Yere na e ho tu atua e ta tu atunu tango le amanosi su esisi a verta alba e tango fo le amanosi tono pia a tango fo tina le aina tono tu na e lua apa ta i fapasi ta sire i kuwen ia a e lua e tori tu la oi ta tere noa vai ia masenia aifu e to vaa Na tou fwy o loo latou fwy a ier pati, o le fia fia fwy o le lofu tas tau sanga pu o le aso papito. Tau tua na mea ai, waita mea ai e tua i ai ian au, o e fwy o loo tango le au malos, ia mo le fau tu wanga lawe au ane ima. Tau tua na imu fwa fwa. O le fasore na re tatou pokala mire so, o le tua nalo lawa tau tua na ansa amuni mo fai o me pako se. Tau tua na le au malos I imu fwa fwa. Inu fai titi, inu tatara noa, pasua I fo I de a inga mua wume masan. Mua urela aswira o inu renitau sanga ole a fai titi hua. Onolo iai mea o fa maa faa, fa tahu fa mumbu fo tunu lutu I hane. Mele ole tano tuna le tatu upo kalame fo de nebo yesu. Nea fuisi pati o sale fa fonga lo tatu tunu maru o I fane. Po tuani tautaya sena natu ya mapele mwa ngana nea tunu wanu ngele tuwa po la mwa poifa ingwa ni nipwa yesu mwa au mburi au na nafiyo ifufa umwa le tuwa omna nene leo pepe enfuni leo pepe matatu upo kalami leo ni manu tu ilana ala leo e iwa iwa iwa amo male lango lango suwa le tatu o na male information ni zela kalteng nei patu faka sefua
1: Please consider MPR for charitable donations, including gifts in your will. For more information, go to www.mpr.nz/donate.